0: questo è Ruila. O The Sanctus Groove, DJ Dalad in the mix. Ove, ove. The disco,
1: Zun.
2: The disco, Cisco. The disco, Cisco.